0: Easy, easy gatto.
1: Me l'hanno assai. Ma per la canzone, fai a pane. Quindi non è un po' di control. Rischio 2004. I don't know. I'm gonna tell you say. Stay in the party. Everybody feel out of here. Side of a Saudi.